me mai lo guarda tu papi ma pure che sapete che intanto sta calda sta calda mamma che te ne porta per il stato o mai son vita fra dia te te fai via dai dai ne fate che famiglie king or kim so via dai dai ne fate che famiglie king or kim so fa sapere se sei tanto che sei con te la fai sta quanto sta meno perché che con le pagodine o con il vai tamare sta per vai paga il santeo e te ne sento per cose per via dai dai ne fate che famiglie king or kim so via dai dai ne fate